0: music in the mix.
1: Aaj Azadi hai.
2: Bombay Talkies.
3: Radio Musti.
4: Radio Musti.